vengono con te. Vengono con te. Jups, vengono a buti. Come, se io non giugi, ma lei mi ci vuole a buti. Con lei meglio giugi, se io non muori, è il più. Con lei meglio con te.